esperto, sorry. Si gana kuri bo eita. Mare si botterani bene o fi baite kant. Dai, es fu mei cardinal. Ja, baite volts plasit. Sei karek